da di da da di da da di da da take di tum da take di tum da take di tum da di da da di da da di da da take di tum da take di tum da take di tum.